Ding dreng wa ho wang ling wa bo di wasco di wa ho wang ling wa bo ding dreng wa ho din dan wa bo di wasco di wa ho din dan wa bo ding wan fi fi che lo go den wa bo di wasco di fi fi che lo go den wa bo ding dreng wa ho wang ling wa bo di wasco di wa ho wang ling wa bo ding dreng wa ho din dan wa bo di wasco di wa ho din dan wa bo ding wan fi fi che lo go den wa bo di wasco di fi fi che lo go den wa bo ding dreng wa ho wang ling wa bo di wasco di wa ho wang ling wa bo ding dreng wa ho din dan wa bo di wasco di wa ho din dan wa bo ding wan fi fi che lo go den wa bo di wasco di fi fi che lo go den wa bo ding dreng wa ho wang ling wa bo di wasco di wa ho wang ling wa bo ding dreng wa ho din dan wa bo di wasco di wa ho din dan wa bo ding wan fi fi